sì, come t'arride il ciel, soffro fortuna, vittima il sacrificio.

marito mio, che fa? Perché non vien? S'adona in volo qui senza essa il consiglio. Presente io sono, che si vuol detto mio, i voti suoi furono ignora al comun per

ti come t'arride il ciel. Soffro fortuna, vittima il sacrificio. A nostre lacci, onde i nemici

marito mio, che fa? Perché non vien? S'adona in volo qui senza essa il consiglio. Presente io sono, che si vuol detto mio, i voti suoi furono ignora al comun per

casa non soffrirà le femminili squadre. La gloria mia non soffre, in van son madre. Non ti sorprenda, oh figlio, se sollecita io son, più si ritarda e men forte sarai. Perdona me, pia